Pecho con el tobo, engue con mi chisco en tita, che de yara, matuca zafa de engue con mara, rapato yo, che llinita, rapato yo, che llinita, rapato yo, che llinita.